0: caderle mozzo lì, non so.
1: No, no, con la mamma mozzo qua.
0: Vuoi discutere?
1: No, no.
2: Sorry, I'm not going to be able to do this.